0: sin venganza no hay gansos ni gansitos. No te la puedes perder todos los viernes por Radio Universidad de Sonora. Solamente aquí, de 19 a 20 horas.
1: ¡Es la venganza!
0: 31 años y una corona después.
2: Radio Universidad, estación de transmisiones de la Universidad de Sonora. Transmite da Mariano Escobedo, tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez, codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5, la sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte in frequenza modulata, in internet www.radio.usom.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.usom.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
3: Saludamos a nuestras estaciones hermanas XHCAB 94.5 en Caborca, XHNTA 89.1 en Santana, XHNBS 93.7 en Navojoa, y a todo el mundo en www.uson.mx. Radio Universidad en línea. Correo electrónico universidad@radio.uson.mx.